Il Papa non fa altro che mangiare, il Papa non fa altro che dormire. Quest'è quel che si dice e si può dire a chi del Papa viene a dimandare. Ha buon occhio, buon viso, buon parlare, bella lingua, buon sputo, buon tossire. Questi son segni che non vuol morire, ma i medici lo vogliono ammazzare. Perché non ci sarebbe il loro onore se gli uscisse lor vivo dalle mani, avendo detto gli è spacciato e muore. Trovan cose terribili, casi strani. Egli ebbe il paroccismo alle 2 ore e l'ha avuto oggi e non l'ha domani. Faria morire i cani, non che il Papa, e al fin tanto faranno che a dispetto d'ognun l'ammazzeranno.

0: tribes.
1: Eight have died, soon to be nine. Nine eternities in

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto!
1: Buonasera, mi dica!
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma!
0: Davvero?

0: something new. Prends le manche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche.
1: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
2: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno. Dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
1: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

0: Superstereo.
1: Sounds peachy.
2: It goes like this.

0: Tu vuoi un lavoro migliore? Vuoi fare vacanze più lunghe? Tu vuoi avere un'automobile più bella? Una casa più bella? Una moglie e dei figli più belli?
1: Metti in pratica la lezione di Bullgate. Ascolta il suono che segue.

0: Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.
1: All work and no play makes me a dope boy. All work and no play makes me a dope boy. All work and no play makes me a dope boy. Yo!

Politano e pallone per Marulla, attenzione Marulla, tiro, gol! Gol di Marulla, si è fatta trovare impreparata la retroguardia della Salernitana e Marulla ha trovato il tempo per battere a rete.

0: ringraziamo i ragazzi di Roma, sempre supporto fantastico, grazie, grazie mille per averci invitati stasera, siamo felicissimi di esserci
1: per l'ennesima volta, tra l'altro, quindi grazie,
0: quindi
1: ennesima volta. Alla ennesima.
0: Vi ostinate a chiamarci nonostante siamo la merda che siamo, purtroppo questo ci passa il convento. Siamo mediocri musicisti, mediocri scrittori di canzoni, mediocri cantanti, che questa città ha reso un po' meno peggio.

In culo ai portoricani, 20 in una macchina e fanno crescere le spese dell'assistenza sociale. E non fatemi parlare di quei pipponi dei dominicani. Al loro confronto i portoricani sono proprio dei fenomeni.

0: Bene. Lei promette bene, le dicevo. E probabilmente sbaglio. Comunque voglio darle un consiglio. Lei ha una qualche ambizione?
1: Ma...
0: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Lasci l'Italia finché è in tempo. Cosa vuol fare il chirurgo?
1: Non lo so, non ho ancora deciso.
0: Qualsiasi cosa decida, vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha la possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire.
1: Cioè, secondo lei tra un poco ci sarà un'apocalisse?
0: E magari ci fosse, almeno saremmo tutti costretti a ricostruire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta, vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.

0: invece... Come ti chiami? Angelo Brunetti, eccellenza, detto Ciceruacchio. Gonfaloniere di Campo Marzio, di professione carrettiere, si sente da come parlo. Dice, allora perché ti sei impicciato di cose che non ti riguardano? Dico perché io sono carrettiere, ma a tempo perso sono uomo. E l'uomo si impiccia, eccellenza. Difatti via Garibaldi e dice, favola Italia, io che fo? Non mi impiccio. Io sono romano, eccellenza, ma a tempo perso sono italiano, è colpa? Dice sì. Ah, ma è colpa essere italiano? No, dice lui. È colpa perché tu hai difeso l'anarchia e la rivoluzione. Ma non, signora eccellenza! Io ho difeso Roma, il paese mio! E lei ce lo sa meglio da me! Ma come i francesi mi viene accannonata, io non mi impiccio! Non mi riguarda! Insomma, eccellenza, se andiamo a strigne, che abbiamo fatto di male? Sta creatura manca a dirlo, ma io? Io che ho fatto? Ho voluto bene a Roma, e beh? E da quando in qua la morte patria è diventato un delitto? Però se nella legge vostra è un delitto, vuole bene al paese proprio, allora io sono colpevole. Anzi, sono reo confesso. E mi offenderebbe pure se mi rimandaste assorto. Per cui, eccellenza, spero che lei si sia persuasa. E così voi che mi sembrate... Oh! Ma mi state a sentire? No, dicevo, spero che pure voi vi siete appersuasi.
1: Otto!
0: No, ma che fate? No, ragazzi, no!
2: Otto Preminger presents Bunny Lake is Missing. What suspense!
3: Yeah.
2: Laurence Olivier is immense!
3: I just want to find one simple thing. One small,

0: Il gas l'hai chiuso? La chiavetta l'hai portata in posizione orizzontale?
1: Sì.
0: Le persiane le hai sfrangate? Perfetto. La sacca e i documenti l'hai presa?
1: Sì.
0: Codice fiscale, carta d'identità, partita IVA?
1: Sì.
0: Perfetto. Termosalate, termosacqua e limone, succhi di frutta, sandwich al burro, sandwich al prosciutto, sandwich allo stracchino?
1: Sì.
0: Perfetto.

Incuna le signore dell'Upper East Side con i loro foulard di Hermès e i loro carciofi di balducci da $50. Con le loro facce pompate di silicone, truccate, laccate e liftate. Non riuscite a ingannare nessuno, vecchie befane!

Perché? Perché mentre il manganello può sostituire il dialogo, le parole non perderanno mai il loro potere. Perché esse sono il mezzo per giungere al significato e per coloro che vorranno ascoltare all'affermazione della verità.

0: Carosello 22esima.
1: Azione!
2: Patente, per favore.
0: Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
2: È un grosso rischio.
0: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
2: E fa bene. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio.
1: Stop! Stop! Deve dire un whisky maschio senza rischio.
2: È un fischio maschio senza fischio.
1: No, stop! La rifaccio da capo.
2: È un rischio maschio senza whisky.
1: Stop! Stop!
2: Che è?
1: Quante volte le devo dire che la battuta va consumata chiara, precisa, capisce?
2: Sì, cioè, com'era?
1: Allora, un whisky maschio senza rischio.
2: Senza rischio,
1: un whisky maschio senza rischio.
2: Possiamo farne un'altra?
1: Ma la dobbiamo fare, che l'abbiamo fatta fino adesso?
2: Perfetta, Iannaci. La patente, per favore.
0: No, la patente non ce l'ho.
2: Ah, è un grosso rischio.
0: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
2: E fa bene. Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza raschio.
1: Stop!
2: È un whisky fischio senza maschio.
1: Stop!
2: È un teschio maschio senza fischio.
1: Stop!
2: Un caschio moschio senza fischio.
1: No!
2: Col fischio.
1: No!
2: Col caschio.
1: Nemmeno!
2: Va bene. Stop! No, io vorrei sapere chi ha scritto ste battute. Come si fa a dire?
1: Basta, cacciatemelo via, non ne posso più. No.

culo ai negri di Harlem. Non passano mai la palla, non vogliono giocare in difesa. Fanno 5 passi per arrivare sotto canestro, poi si girano e danno la colpa al sismo dei bianchi. La schiavitù è finita 137 anni fa. E muovete le chiappe, è ora.

All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 7:40 minuti.

Noi diciamo che la patria siamo noi! La patria siamo noi! La patria è il popolo! E questo popolo non combatterà mai contro il glorioso paese del socialismo, che porterà al nostro proletariato oppresso la libertà e la giustizia!

0: poi, cari ragazzi, se lo volete capire, lo capite. Se lo volete capire, allora sapete che vi dico, che io marcio e mi vado a lavare le mani, come quando Pilato se lavò le mani di fronte a...
1: A nostro Signore, Santa Madonna, manco le fa per mestiere dei ricordi. Ma che cazzo, Arzio!

0: Era l'8, 9 e 10 agosto 1555. A Scasazza, Sani Gesualdi passeggiava nella via, nel paese, nella zona egocentrica,
1: centro del paese,
0: in piazza, e vide un uomo smunto, tutto come un pecoro, brutto, tipo lui.
2: Che tipo me?
0: Tipo lui.
2: Ma non si può fare, tipo.
0: È un esempio
2: di. Ma questo ogni volta mi deve dire.
3: Sacrificati!
2: Allora fa un altro.
3: Ma non dice a te, allora, persone.
0: Vide quest'uomo con un zappone che tagliava gli aglioli. Tagliava gli aglioli. Margherite.
3: Credevo che un incontro tra le aiuole di gladioli. Allora
0: gli aglioli. E allora ci disse Sani Gesualdi: persona che tagli gli aglioli, ripositi un quarto d'ora, prenditi una boccata d'aria, vai a passeggio, visita i musei, ripositi un quarto d'ora. E allora si pensa che fu Sani Gesualdi a inventare il famoso quarto d'ora di riposo. Ma inventato Sani Gesualdi. Allora, signor Alberi, la persona tagliatore di aglioli andò a casa e ci disse: Sani, aspettami qua. Ritornò con un sacco. Dentro il sacco vi si trovavano due cose.
3: Sì.
0: Numero uno, una pecora. Numero uno, un agnello.
3: Come numero uno l'ha già detto, vai.
0: Numero uno. Una pecora.
3: Numero uno,
0: un agnello. E si ripartì.
3: E non erano, sono numero due.
0: È uguale, no? E si ribattavano.
3: Come?
0: La pecora. Si ribattavano.
3: Non è quello che pensi
0: questo,
3: tu. Si ribattavano, è una cosa. Ma è una storia antica del 1400.
0: Quell'allarme. Senta, questo è il nanetto. È tutto per capire che lavorare sta.
4: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8:38.

Io ho visto degli orrori. Orrori che ha visto anche lei. Ma non ha il diritto di chiamarmi assassino. Ha il diritto di uccidermi. Ha il diritto di far questo. Ma non ha il diritto di giudicarmi. È impossibile trovare le parole per descrivere ciò che è necessario a coloro che non sanno ciò che significa l'orrore. L'orrore ha un volto e bisogna farsi amico l'orrore.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: faccio che non ci metto niente.
1: A me faccio. Io faccio. A socco io, mica so comunista così, sa! So comunista così!

Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che? E invece.

0: Cosa dobbiamo fare? Io non so niente di questo sketch.
1: Ma come non sai niente? Di bozzetti toscani ne abbiamo fatti tanti. Tu fai la madre, io sono il figlio, io sono Tito. Tu fai la pasta, io dipingo il tetto di casa, scendo giù e tu devi dire una frase sola.
0: Che cosa devo dire?
1: Tu dici, Tito, tu hai ritinto il tetto, ma tu non te ne intendi tanto di tetti ritinti. Però lo devi dire in toscano. Tito, tu t'ha ritinto il tetto, ma tu non ti intendi tanto di tetti ritinti. Tito, tu t'ha ritinto il tetto, ma tu non ti intendi tanto di tetti ritinti.
0: Ma perché non lo fai tu? Lo sei così bello, io faccio il contadino, no?
1: Ma no, il protagonista sei tu.
0: Con una battuta sola.
1: Ma è la più importante.
0: Sì, Tito, tetto, ritinto il tetto, patato, tetto,
1: tetto. Ma no, Tito, tu t'ha ritinto il tetto, ma tu...
0: Tito, tetto, ritinto il tetto, patato, tetto, ti intendi tanto di tetti.
1: Va bene?
0: Va bene.
1: Sai quando devi dirlo?
0: No.
1: Ti faccio segno io, d'accordo?
2: Signor Tognazzi, signor Vianello, in scena, prego.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9 e 40 minuti.
1: Allora ragazzi, si può dire che oggi viviamo nell'era dell'informatica. Anche la situazione calcistica si deve rimodernare. Non possiamo parlare più di pressing, zona e bioritmi. Bisogna adeguarsi con i tempi, anche con il COBOL, per esempio.
2: Il COBOL è un dentifrizio?
1: Come?
2: Il COBOL? C'è lì una mosca. Ma guardate.
1: Allora io adesso inserisco questo disco, che non è un disco di Little Tony, è un disco proprio del computer.
3: Introduci altro disco.
1: Mi sono sbagliato, un po' di pazienza, giovane.
2: Altra mosca.
3: Che cosa
1: non
3: vuoi?
1: Che con questo cervello elettrizzato tiene dentro, incorporato, tutti nome, cognome, morte, vite e miracoli di tutti i giocatori della nostra squadra e anche tutte le squadre di Serie A, capito? Adesso io le farò la domanda. Che cosa ci vuole per fare una buona formazione e vincere il campionato? Spiegami tu, aspetta.
2: Pieno di morte.
3: Vai, Alur.

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: go.
1: I'm already there.
0: Understand.
1: Something's going to happen.

tutto il Novecento è una lotta tra civilizzazione e cultura, tra civilizzazione e civiltà. Alla fine ha vinto la civilizzazione, ha perso la civiltà. La civilizzazione è questo grande processo, sì, di avanzamento, di progresso democratico, sicuramente emancipatorio, da non sottovalutare perché è comunque una cosa positiva, però è qualche cosa che si è fermata a metà del percorso perché non ha portato fino in fondo, insomma, la liberazione vera. E questo, insomma, è un punto da riprendere sempre.

0: Tutti gli uomini giurano che a loro non è successo mai e tutte le donne prima o poi hanno finto. Tira le somme.
1: E io non so riconoscere la differenza?
0: No.
1: Sei ridicolo. Ti senti bene?
0: Oddio. Oddio. No. Oh, che meraviglia. Sì, così. Oh.

0: Quello che ha preso la signorina.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10:38.

0: Cioè, quando giunse a una distanza di circa 10-15 centimetri da lui, no? Cioè, mi venne quasi spontaneo inginocchiarmi per fargli questa domanda. Cioè, maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love.
1: Come l'ha chiamato?
2: Amore, amore, amore.
1: Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Ma li mortacci sua, ma lei non dice niente, padre.
3: Mario,

Buonasera, in questo momento c'è un grosso crisi, non posso rispondere al telefono. Lasciate un messaggio, se no il secondo messaggio che hai detto.

Voi sapete qual era il motto che il barone de Coubertin ha riattivato per le moderne Olimpiadi, prendendolo dall'antichità. È il motto del Cizius, cioè più veloce, Alzius più alto e Forzius insomma, più forte, più possente. Cizius, Alzius, Forzius era un motto giocoso di per sé, era un motto appunto per le Olimpiadi, che erano certo anche competitive, ma erano in qualche modo un gioco. Oggi queste tre parole potrebbero essere assunte bene come quintessenza della nostra civiltà e della competizione della nostra civiltà. Sforzatevi di essere più veloci, di arrivare più in alto e di essere più forti. Questo è un po' il messaggio cardine che oggi ci viene dato. Io vi propongo il lentius, profundius e suavius, cioè di capovolgere ognuno di questi termini, più lenti invece che più veloci, più in profondità.

invece che più in alto e più dolcemente o più suavemente invece che più forte, con più energia, con più muscoli, con più insomma più roboanti. E credo che da questo punto di vista ci sia oggi una domanda appunto proprio di un cambiamento di civiltà che probabilmente non sa vincere, con questo moto non si vince nessuna battaglia frontale, però forse si ha il fiato più lungo. Grazie.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Fico?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

0: E welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mi da ciovina,
0: Villa. Blocca la lì.

0: Ho sempre avuto tutti contro, Alfonso, credimi, ci ho sempre avuto tutti contro. Prima, anticipatamente, i miei genitori, adesso ci si è messa pure Franca e continuo a vivere in questa tormentosa consapevolezza del generale lerciume che ci circonda. E nessuno mi ascolta, nessuno mi capisce, nessuno mi sta a sentire.
1: Scusa, vuoi ripetere?
0: È un'ora che parlo, Alfonso!
1: Stavo pensando a una cosa mia, dimmi tutto, dimmi.
0: Ma io non ce la faccio più, non ce la faccio più!
1: Giulio, ma perché fai così? Io c'ho una cosa che ti può aiutare.
2: Che cosa?
1: Sai quella storia che usiamo solo il 20% del nostro cervello?
2: Cosa la fa? La prova. Vabbè, la provo, dai, tanto.
1: Questo la usi solo il 2%.

Alla più grande delle galassie siamo definiti dai nostri confini, dalle nostre frontiere. Io sono io, quindi non sono te. Ci sentiamo sicuri nel nostro territorio, ma i confini possono portare instabilità, pericoli. Un fronte freddo incontra un fronte caldo. L'energia dinamica esplode. Eppure, è proprio ai margini, al confine fra due persone, che si condividono le idee e si acquisisce conoscenza. Io sono io, ma devo spingermi oltre i miei confini per conoscerti veramente. Varchiamo un confine, esploriamo nuove frontiere, frontiere del cuore, frontiere dell'anima. Se abbiamo fortuna, torniamo avendo imparato grandi lezioni sul destino che condividiamo. Lo scopo dei nostri viaggi, sia interiori che fisici, non è solo vedere ciò che non conosciamo, ma riportare a casa quei ricordi e condividerli con i nostri cari.

per un bucazzo dove ho pagato, ok? Registrato. E mi parla, se non ci vieni tu a fare sto cazzo sui quali torretta andonaggi, non ti metto pure tu un coppa.

A 25 anni ero già lo sceriffo di questa contea. Difficile credersi. Mio nonno faceva lo sceriffo e anche mio padre. Io e lui siamo stati sceriffi contemporaneamente, lui a Plano e io qui. Credo che ne andasse fiero. Io ne andavo fiero come. Ai vecchi tempi c'erano sceriffi che non giravano neanche armati. Molta gente stenta a crederci. Jim Scarborough non portava mai la pistola, Jim Figlio, intendo. E neanche Gaston Boykins, quello della contea di Comanche. Mi è sempre piaciuto sentir parlare di quelli dei vecchi tempi. Non ne ho mai persa l'occasione. Uno non può fare a meno di paragonarsi a loro. Di chiedersi come avrebbero fatto loro al giorno d'oggi. C'è un ragazzo che ho mandato sulla sedia elettrica qui a Huntsville un po' di tempo fa. Su mio arresto e mia testimonianza. Aveva ammazzato una ragazzina di 14 anni. Il giornale scrisse che era un crimine passionale, ma lui mi disse che la passione non c'entrava niente. Che da quando si ricordava aveva sempre avuto in mente di ammazzare qualcuno e che se fosse uscito di galera l'avrebbe rifatto. Sapeva che sarebbe andato all'inferno. Da lì a un quarto d'ora ci sarebbe andato. Io non so cosa pensare. Non lo so proprio. Con la criminalità di oggi è difficile capirci qualcosa. Non è che mi faccia paura. L'ho sempre saputo che uno deve essere disposto a morire se vuole fare questo lavoro. Ma non ho intenzione di mettere la mia posta sul tavolo, di uscire per andare incontro a qualcosa che non capisco. Significherebbe mettere a rischio la propria anima. Dire ok. Faccio parte di questo mondo.

0: tanta gente venne, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Che si farete male. Mano e piede, in ginocchio,
1: sulle ginocchia, sulla
0: alla spalla.
1: Sì.
0: Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

0: Ho sentito che hai lasciato la televisione.
1: Io sì, un vero impulso autodistruttivo. Voglio scrivere un libro, sai, allora. Ehi, avete letto che i nazisti faranno una marcia nel New Jersey? No?
2: No.
1: L'ho letto sul giornale. Dovremmo riunirci, andar là e prendere dei mattoni, delle mazze da baseball e proprio schiarirgli le idee.
0: C'era un articolo satirico che li distruggeva sulla prima pagina del Times. Li distrugge.
1: Beh, un articolo satirico sul Times è una cosa, ma i mattoni e le mazze da golf sarebbero un gran bell'argomento, no?
2: Ma guardi, la satira veramente corrosiva è sempre meglio della forza fisica.
1: Ma la forza fisica va sempre meglio coi nazisti, perché è difficile satireggiare un tizio con le svastiche addosso.
2: È impressionante, capisco.
3: Look, I know I'm dirty and everything, but I just want to talk to you just a minute. I just want a little bit of your time.

0: 7.
1: È il piatto che fa per voi. Gnam.
2: Better buddy soon, Mike.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Anche tu. Tu.
1: Nado zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
7: È una pavata, Wawizi! Credami, una pavata, sì!
8: Pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
3: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

Ferragosto, Lido Margherita, pioggia, mare mosso, cavalloni, sabbia bagnata, bagnino che si traveste da gondoliere, una peroni, due peroni, tre peroni, quattro peroni, cinque peroni, sei peroni, quattro polpette di melanzane e un arancino, una pasta al forno con la melanzana. 9 peroni, 10 peroni, 11 peroni, 12 peroni, vino bianco no, vino rosso no grazie, fichi gelati no grazie, torta primavera, 4 ombrelloni, caffè amari, ferragosto, sole, poesia.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 42 minuti.
1: Gioco. Bah, perché bah? È solo per quello che gli uomini sono pagati più delle donne. Chi più merita, più ottiene. Adesso a te, fammi vedere la patatina. Non lo puoi fare, era la mia sfida, non mi puoi copiare. Gioco, tutto qua. Ma non si vede niente. Lo vedi, noi siamo più furbe degli uomini.

Buonasera a tutti, sono il canaro della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: fuck was going on. I might got a dip off, but I'll be back. Say that shit.
1: Pornografia emotiva. Nella logica del sé come prodotto da vendere, self-branding, propria dei social commerciali, distinguersi significa dosare sapientemente momenti di fraterno conformismo a brevi picchi di estro individuale. Certo, un utente può scegliere di caratterizzare il proprio profilo attraverso i versi di un raffinato quanto oscuro poeta o una galleria di immagini di tette imbiancati dalla neve. Se voglio ricevere una serie di risposte gratificanti, dovrò dare qualcosa di più intimo.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 23 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 45%.
1: The limits, pain and pleasure, individual.

0: Radio Faziosa.
1: Radio Ciroma 105.7.
2: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
3: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma.

0: Cosa faresti se fossi in una stanza in cui hanno preso fuoco le tende?
1: Non sai rispondere, vero?
0: È normale. Allora vieni subito alla nostra sede più vicina, Istituto di Obbedienza Animale.
1: Rinascere da noi stessi, ora.
2: Sorry.

pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Ciroma.

Il primo cavo telegrafico era composto da 548.000 chilometri di fili di ferro in rame e si estendeva per 4.630 chilometri sul fondo dell'oceano. Una volta posato il cavo, si potevano usare codici e impulsi elettrici per mandare un messaggio dall'altra parte del mondo. Noi esseri umani abbiamo un impulso innato di condividere le nostre idee. Il desiderio di sapere che veniamo ascoltati fa parte del nostro bisogno di comunità. Per questo continuiamo a mandare segnali e segni. Per questo li cerchiamo negli altri. Siamo sempre in attesa di messaggi, sperando di realizzare una connessione. E se non abbiamo ricevuto un messaggio, non vuol dire che non sia stato inviato. A volte significa solo che non ascoltiamo abbastanza. Nonostante tutte le nostre tecnologie di comunicazione, nessuna invenzione è efficace come la voce umana.

Sentiamo una voce umana, istintivamente vogliamo ascoltare e speriamo di capire. Anche quando chi parla sta cercando le parole giuste. Anche quando sentiamo solo gridare o cantare.

perché la voce umana ha un suono diverso da qualsiasi altro al mondo. Per questo sentiamo la voce di un cantante anche quando lo accompagna un'orchestra. Sentiamo la voce, qualsiasi altro suono la circondi.

0: Oh, muovetevi che dobbiamo andare, cazzo.
1: Dai, minchia, Fett, muoviti.
2: Un attimo.
0: Sei sempre l'ultimo, porca troia.
2: Sto cercando una cartina.
1: Ancora?
2: Andiamo, dai. Andiamo.
0: Dai.

0: le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: que crecí yo.
1: Estás llamando Radio 420. ¿Cuál te ponemos?
2: Pues póngame bien marihuana con la nueva rolita de Saca la Bolsita.
1: Sí, sí, ahorita te la saco. Da cabrón, ese rolón.
3: Ahí voy resultando la cosa, chido. Io non ero in Germania, mi ci sono un buccio di quelli di cintura. Papi, ho detto un po', ah, io ci sono capo. E parte di Germania, quello ci sono. È rimasto un prendere, c'è delle cose, alla radio qui cassetta, chiedo, a fare, ciao. Ah, io non parlo una cosa, a riprendere ragione, a riuscire tutte quante cose, c'è delle cose, tutte quante, e porto, a fare di prima, ciao. Ah, io non parlo una macchina, c'è tutte quante cose, e c'è delle cose, non quando ci vuole tutte quante cose, no. Allora, io arrivo di qua, tutte quante quante lancia di pacca, pacchetto di un supermercato, niente, perché quello che c'è, non c'è tutto il tempo. Arriverò ragione, io non ho il piede, arriva le cose, io arrivo, usa di andare, eccetera, vabbè, un parapresto, io ricordo che ti dice che sta, cioè non parla lì. Che invece altri più giappa fabbri, non ne dicevo, non vanno disgraziati, non ne volevo dire niente, no? Allora ci potevo dire, ci sono tutti quanti, no, io ci sono fortunato, ci sono. Allora mi scomodo, non me ne potete fare niente, ci sapete che vi dico? Sapete che vi dico? Che andate a fiare tutte quante nel culo, va bene? Arrivederci.

0: Il tecnocrate è un individuo con elevata istruzione tecnico-scientifica. Il tecnocrate indica come risolvere problemi economici e tecnici.
1: E sogna un mondo felice, basato sulla tecnologia, sull'intrattenimento e sulla sorveglianza di massa.
2: Istituto di obbedienza animale. Il dizionario del successo. Parte 14.

Sai tu qual sia in questa nera valle la risultanza e il premio ad ogni sacrificio umano? Calci nel teretano. D'ora innanzi verrò nomato il Cavaliere Amaro. Almeno credo.

Poi vi informo che di solito la carta avvolge completamente il sasso. E infine vi comunico che la degradazione estetica di un paese come il nostro è tanto più odiosa in quanto è il sintomo dell'infelice vita a cui è forzata la grande massa della popolazione.

0: Radio Ciroma? Non l'ho mai ascoltata.
1: Ma che cazzo stai a dire?
2: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16:38.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

no.

0: Grazie. Siamo onorati di festeggiare con voi i 18 anni di Radio Ciroma. Grazie per la calorosa accoglienza, anche oggi ci hanno trattato in maniera stupenda. È la prima volta che veniamo nella vostra stupenda terra. Già ci vogliamo trasferire quasi.
1: Impossibile descrivervi quello che c'è in mezzo alla strada, praticamente San Pietrini ovunque, sembra che ci sia stato un attentato con una bomba, transenne diverse, polizia che sta caricando in questo momento ed è molto difficile parlare perché i lacrimogeni, l'aria, i lacrimogeni sono dappertutto e l'aria.

le classifiche, brucia le classifiche, non accontentarti mai, al limite spara al DJ, scorri le classifiche, brucia le classifiche.

Ad ogni modo, anche volendo obbligare tutto il resto, tenete presente che la carta comunque avvolgerà sempre il sasso. Ma soprattutto non dimenticatevi mai che l'amore non è cieco, visto che semmai è presbite. Nella prova il fatto che si cominciano a scorgere i difetti della persona amata man mano che essa si allontana.

0: Grazie, siete tutti molto gentili. Ci state viziando, grazie, siete un pubblico meraviglioso.
1: Ecco, grazie.
2: Ma non ho nulla in contrario, vuoi dire? Anzi, le posso dire una cosa? Io sono uno che viaggia spesso e devo dire che una rivista sul settore, oltre quattro ruote, che no, però è soltanto una rivista di vendita, ma una rivista sul settore...
3: La fallace la giornalista.
2: Il giornalismo già, che parla veramente dei problemi delle strade, dove ci sono gli ingorghi, ci sarebbe bisogno. Però lo può anche fallaci, ma lo può fallaci, però io voglio dire, l'ACI dovrebbe prima garantire i servizi indispensabili, che sono riparazione e assistenza delle macchine che hanno qualche incidente, e poi si avanza tempo...
3: Non l'ACI fallaci, Oriana fallaci.
2: Se no fa tutto l'ACI, o fallaci, e poi quando si buca una gomma...
3: Dicevamo Oriana Fallaci, capisci?
2: Oriana Fallaci.
3: Oriana Fallaci.
2: E io non li conosco, io auguro a questa Oriana tanta fortuna. Io non li conosco, io guardi, sono stato al telefono per ore con questi dell'ACI e non ti sanno dire niente, non ti dicono né buongiorno né buonasera. Una volta ho parlato con una certa Lorella che mi disse di aspettare, fu molto gentile, l'unica, tutte le volte che è successo.
3: Oriana Fallaci.
2: Lorella che mi disse di aspettare che portasse arrivasse il carattere e cambiare la gomma. Adesso io questa Oriana gli auguro maggior fortuna per gestire, ma si dovrà sicuramente avere grossi problemi, perché io auguro a Oriana che quando si trova a Fallaci se riesca a organizzare.
3: No, non è che Oriana si mette a Fallaci, Oriana Fallaci...
2: Anche l'antisemitismo, ma prima i servizi essenziali,
3: certo,
2: prima pensate alle gomme che scoppiano.
3: È una giornalista che si chiama Oriana Fallaci.
2: Mancano proprio... Ah, osta.
3: Capisce?
2: Ah, Oriana Fallaci.
3: Buonasera.
4: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17:39.

io abitavo vicino una radio che era Radio Ciroma, che ancora esiste, anzi continuano sempre a spingere la musica alternativa della mia città, sempre con grande dignità e grande creatività. E quindi stavo sempre lì a Radio Ciroma, il pomeriggio invece di fare i compiti andavo lì.

saluto gli ascoltatori di Radio Ciroma, che è una radio che conosco da una vita, perché mi ricordo che ai tempi leggevo di questa Radio Ciroma su AL, ogni tanto mi capitava, quindi è una radio che evidentemente viene mossa da una vita, sono tutti gli amici della Calabria e tutti quelli che

0: Benissimo, amici, abbiamo qui il solo, l'unico, l'intramontabile, il mitico Stanis La Rochelle. Stanis, allora, che ci dici di questa serie? Come andrà?
1: Ma un grandissimo saluto a tutti gli amici della radio, ragazzi.
0: Grande Stanis, positivo?
1: Positivo!
0: Ma positivo, positivo, positivo, positivo!
1: Ma positivo da morire!
0: Grande Stanis, allora che ci dici, come andrà questa serie secondo te? Come andrà?
1: Andrà una bomba!
0: Bene, basta.
2: Ok, grazie, grazie.
3: Ti bacio, figlia mia, perché non ti ho mai visto e non ti vedrò mai. Ti bacio perché

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 39 minuti.
1: Il blocco nero intanto si dirige a nord, raggiungendo Piazzale Marassi, dove si trovano le carceri.
2: La lapide di cemento cadde sotto i miei colpi di magno, sfracellandosi in migliaia di frammenti e schegge, mentre il simbolo della Repubblica Italiana, lo stellone cinto dall'oro, rotolava scalciato come un pallone sgonfio. Le lettere di piombo che componevano fino a qualche istante prima trionfalmente l'epigrafe «Casa circondariale di Marassi» si mescolavano ora disordinate e prive di etimologia sul selciato, quasi come le letterine dello scarabeo quando inizi una nuova mano di gioco. Era stato quello l'ultimo atto della liturgia che celebrava l'auto da fè dell'assalto al mausoleo dell'oppressione. Avevamo assalito il carcere di Marassi pressoché indisturbati, dato alle fiamme il portone d'ingresso e danneggiato tutte le finestre della facciata che dà sul bisagno di fronte al piazzale principale. In un gruppetto di zanzare brune, nemmeno così folto nelle avanguardie, ci presentammo attorno alle 2 del pomeriggio di quel cazzo di venerdì 20 luglio 2001 sul ponte.

equazione è sempre la stessa. 1 a 1,618 si ripete sempre uguale. Gli schemi, i modelli matematici, sono nascosti in piena vista. Basta sapere dove cercare. 7 miliardi, 80 milioni e 360.000 persone. Oggi manderemo più di 300 miliardi di mail, 19 miliardi di SMS e ci sentiremo soli comunque. In media diciamo 2250 parole al giorno a 7,4 altre persone. Queste parole saranno usate per ferire o per confortare. Un'antica leggenda cinese parla del filo rosso del destino. Dice che gli dèi hanno attaccato un filo rosso alla caviglia di ciascuno di noi, collegando tutte le persone le cui vite sono destinate a toccarsi. Il filo può allungarsi o aggrovigliarsi, ma non si rompe mai.

0: E buonasera a tutti, Anzco De Luppi si trova a Terzigno in questo momento. Ah. Siamo qui con un rappresentante, vogliamo sapere come va la situazione qui.
1: Sta sempre a tutta parte, non si capisce più niente, non ha pulito niente, canterra. Io non capisco il sindaco che cosa vuole fare, il sindaco Berlusconi, il cavaliere, ma quale cavaliere? Il cavaliere, il cavallo, lei si deve comprare prima il cavallo per essere un cavaliere, lei non c'ha il cavallo, mancano, non ce l'aveva il cavallo, lei è un cavallo.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvissami fa ca...

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1: Bene, in questo momento è morto un lavoratore nel mondo.

Pornografia emotiva. L'obiettivo della trasparenza radicale è addestrare soggetti che siano il più possibile machine readable, cioè intellegibili all'apparato delle macchine. La pornografia emotiva è una tecnica rapida, di facile sistematizzazione, strettamente legata al piacere e al senso di vulnerabilità. Ben si inserisce dunque nel contesto strutturalmente adattivo dei social media, nel quale l'attività fondamentale consiste nel mostrarci e toccarci reciprocamente. Le nostre mani sono diventate sempre più abili e sofisticate, così come lo spazio delle nostre relazioni.

chi è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 19 e 38 minuti.
1: È importante la ritmica che fa lei, no? Eh sì, quando vai là, quando resta lì, quella parte lì.
2: Non ho capito, cioè, dobbiamo variare, cioè, che...
3: Ok, siamo pronti? Ci siete?

0: Cesare?
1: Che cazzo ne so, sbagliato dalla madre, avete sfortato qualche cosa. Tu che hai fatto? Hai lavorato?
0: Ma che? Una sfortuna terribile. Stavo per fare orologio a catena dentro una borsetta, a due farlocchi. Mi hanno sgamato sto stronzo, mi sono dovuto da. Ho avuto e stanno a fare tutti i paraculi, non si sa più che inventassi.
1: E che lo dici? Ma al finale tu quanto c'hai?
0: E c'hai due scudi da prima, anzi pure meno, mi sono preso un gelato.
1: Ma come? Dopo sfortetto e più il gelato?
0: Sì, mi prendo un gelato, beh. Enzo!
1: Ah, cioè, non ti capisco, se sbattemmo che mette insieme quattro lire e fa se uno schizzo e tu devi il gelato.
0: Se me va? No, più sì.
1: Oh,
0: ma mi credevate sfortando?
1: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
0: 8.000 lire.
1: Ma perché già cioè, da 2.000 lire tu qui?
0: Da 2.000 lire?
1: Ma a sto punto nemmeno mezza piotta c'avemo. 40 le mie, come due sono 48, mo vediamo quello che porta Cesare. Oggi mi sa proprio cor quasi se famo.
2: Sapete che ci siamo fatti con quel lavoretto che abbiamo fatto in quella banca di Chicago? Io stavo sdraiato in mezzo al prato, spaparacchiato. Quello arriva e mi fa, tu che fai? Mi riposo. E qui ti riposo. Poi ci sta la spiaggia, il parco. Non mi posso riposare, certo che mi riposo, è proibito. Mi portano dentro, mi fanno le solite domande, se no quello mi comincia a dire allora che cosa ci dici di bello. E io il solito, zero, niente. Che cazzo ti devo dire? È lui. Dice no, me la devi dire qualche cosa, signor Bulletti. E io d'accordo, te la dico qualche cosa, affangulo a mamma. Ne hai visto il giornale Doni? C'aveva una faccia così. Allora stavo rinvenendo, capisci? Ero messo proprio male, riapro gli occhi e mi rivedo davanti quel cazzone. E lui mi fa, dice, allora adesso che mi dici, signor Bulletti? E io dico, minchia, ma che ci fai qua? Ti avevo detto di andare a fare in culo. E quello si incazza di brutto. Che cornuto. Minchia, se fosse stato grande e grosso.
3: Sì, guarda, è buffo, è proprio buffo.
2: E come sarebbe buffo? Come sarebbe?
3: Sei buffo, insomma, è una bella storia, è buffa, sei un tipo buffo.
2: E perché? Per via di come parlo o cosa?
3: No, è che sei buffo. E, insomma, è il modo come racconti le storie.
2: Buffo come? Che ci trovi di buffo?
4: Tommy, non hai capito, lui
2: vuole... No, aspetta, aspetta. È cresciutello, sa quello che dice, che dici? Buffo come?
3: Beh,
2: come?
3: Che sei buffo tutto qua.
2: No, spiegami, fammi capire, perché magari è colpa mia. Forse sono un po' rincoglionito, ma... Buffo come? Buffo come un pagliaccio, te diverto. Ti faccio ridere, sto qua per divertirti. Come sarebbe buffo? Buffo come? Perché buffo?
3: Per come racconti le storie, capisci?
2: No, io non capisco, tu l'hai detto. Lo saprai, no? Tu hai detto che sono buffo. Ma com'è che sono buffo? Che cazzo ci trovi di tanto buffo in me? Dimmelo, dimmi. Che c'è di buffo?
5: Ah, vaffanculo, piantala, Tommy.
2: Gli ho segnato puttana, l'avevo fregato, c'era cascato. C'era cascato, brutto tattaglione. È vero che stava tremando. Certe volte mi vengono dubbi su di te, Harry. Potresti mollare sotto un terzo grado.

0: tutti noi voi.
1: Intanto dall'altra parte del mondo una lobby di economisti tiene le redini dei nostri apparati riproduttivi, ci fa sviluppare ansie e ci spiega lo spread. Voi lo sapete cos'è lo spread?
2: Sì.
1: Sì? Che fino ad oggi, voglio vedere se voi non lo sapevate, fino ad oggi per molti di noi era il rumore della maionese quando usciva per la prima volta dal magico tubetto quando ci trovavamo da soli in bagno. Spread! Spread!

stai ascoltando Radio Ciroma 105.700, rumore nell'etere cittadino.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 40 minuti.
1: Se sei un giornalista, ricordati che devi usare la lingua non per battere sull'acciaio, ma per strofinare sulla pelosa carne del sedere.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stamattina. Che stavamo a di, quindi.
2: Che stavamo a di? Io manco te sento. Non so che me stai
1: io
2: a di.
1: Ah, è vero.
0: Dai. Get it.

0: Dio onnipotente, chi è quella ragazza?
1: Ecco a lei, signora.
2: Shelley Johnson. Shelley Johnson.
0: Un concentrato di bellezza. Mi fa pensare a quella famosa statua, la bambola senza le braccia.
2: La Venere di Milo.
0: Si chiamava Milo, ma non è questa la cosa più importante. Quello è il genere di ragazza per cui rimpiangi di non parlare il francese. Scusami tanto, Cooper, ma voglio provare a comunicarci lo stesso, magari affidandomi al mio esperanto.
2: Buona fortuna.
0: Salve. Mi chiedevo se potevo disturbarla per avere un paio di fumanti tazze di caffè nero. E nella tesa intrattenerla con un aneddoto esilarante che lei non mancherà di apprezzare. Mi chiamo Gordon Cole e non ho potuto fare a meno di notarla dal mio tavolo e... beh, da vicino la sua bellezza è tale che nel mio stomaco è come se svolazzasse uno sciame di api affamate.
1: Non è necessario che gridi, la sento.
0: Io ho sentito quello che ha detto.
1: Vuole altro a parte il caffè?
0: Io la sento perfettamente.
1: Anch'io la sento, signore, ma...
0: No, lei non capisce.
1: La prego.
0: Lei non si rende conto, signorina Johnson. Vede gli auricolari che le sto indicando?
1: Sì.
0: Sono 20 anni che prego le persone di parlare a voce più alta, ma devo dire che stranamente sento lei chiaro come una campana. Dica qualcos'altro.
1: Vuole una fetta di torta con il caffè?
0: Gran Dio, ho sentito tutto alla perfezione. È accaduto qualcosa che ha del miracoloso, è fenomenale.
3: Ha qualcosa contro i miracoli?
0: Che cosa ha detto?
3: Questa torta di ciliegie è un miracolo.
0: Le dispiace chiedere a questa signora con il ceppo di parlare a voce più alta?
1: La torta, stava parlando bene della torta.
0: Ho sentito ancora la sua voce, ho capito quello che ha detto.
1: Ne gradisce una fetta, allora?
0: Più che una fetta, ne voglio una massiccia quantità e anche un bicchiere d'acqua, tesoro. Sto andando a fuoco.
4: Top Music Production تقدم شاب شابة المغناوي في خطر حسن ونابل صوت العرب في خطر ناس علابة في خطر عبد العزيز في خطر عباس في خطر كمال

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 18 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 66%.
1: Ranger.
2: Walk. Don't touch my shadow.
1: Zodiac.

0: Yeah, my
1: I'm trash.
0: Not out.
1: Fucking crazy.
2: Radio Ciroma 105.7.

0: Parlando della strage di Via Fani, lei disse che bisognava coniugare la bellezza del movimento del 77 con la geometrica potenza di Via Fani. Cosa voleva fare? Cosa voleva dire esattamente?
1: Guardi, questo è una cosa molto divertente del clima italiano. Io non ho detto che bisognava coniugare, non ho mai scritto questo. Io ho detto che il movimento della sovversione in Italia, quindi scrivendo di un fenomeno che aveva luogo in Italia in quegli anni, aveva come problema mettere insieme il

0: L'imprestito da Hitz e virgolettandola, l'ho usata per Roma all'indomani della manifestazione del 12 marzo e confermo che questa era la mia impressione. Non vedo quale
1: quindi
0: delitto
1: non c'era
0: si compie.
1: Ammirazione in lei nella valutazione dell'assalto di Via Fani? Non c'era un sentimento di ammirazione?
0: Non c'era niente di più di quello che è espresso in geometrica potenza, cioè la constatazione di una macchina militare in grado di funzionare.
2: Caos nell'ordine.
3: Ordine nel caos.
2: Radio.
3: Cioma.

0: Vuoi dire che il latino è una lingua, hai capito, da chiesa, la roba vecchia, la roba inutile, che non... Che cosa?
1: Messa la lingua morta, ma andà a bidare. Passa da disturbare.
0: Non è lingua morta, il latino...
1: Vabbè, sa ancora.
0: Il latino non è una lingua morta, ma chi te l'ha detto?
1: Ma sta sul giornale, mi pare di macchina, dai, io. Ma che tu chiamare scientifica, è morta, sta a far messa.
0: Questa è una cosa sbagliata, anche voi a casa, il latino non è una lingua morta, il latino è utile, sapere il latino, sapere l'italiano, se tu sai il latino, sai anche l'italiano, hai capito? Perché sempre, sì, e questo è, e devi mettertelo in testa, perché io ho scelto questo brano di Cesare? Perché c'è un esempio di discorso indiretto che è molto importante imparare. Fammi adesso un esempio, perché lo sa le cose, lui è bravo.
1: Perché
0: dentro.
1: Hai scelto Marziale?
0: Perché non ho scelto Marziale?
1: Perché con Marziale ci scaglia, avanza.
2: Ok,

0: Allora, grazie Ciroma, grazie Cosenza, grazie a tutti quanti i nostri followers, raga. Grazie a tutti.
1: Ci vediamo in giro.
0: Ciao a tutti,
2: ci
0: ciao.
2: In giro.
1: Ciao.

Le voci libere, io le riconosco. Tacciono mentre tutti parlano, sussurrano mentre tutti strillano, urlano quando intorno è il silenzio. Gli uomini liberi, io li riconosco. Mentre tutti balbettano, anche volendo, non posso. Loro ti guardano dritto negli occhi e scandiscono piano, anche potendo, non voglio.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

Eccolo qui. Mi trovo proprio nel punto esatto in cui molti cristiani credono che il mondo finirà. Si chiama Megiddo ed è il luogo in cui, stando al libro dell'Apocalisse, Gesù Cristo in persona verrà a porre fine al mondo e a salvare coloro che credono in Lui. Ora, quando l'Apocalisse fu scritta, solo Dio aveva la capacità di porre fine al mondo. Ma ora c'era anche l'uomo, perché sfortunatamente, prima che imparasse ad essere razionale e pacifico, ha imparato a costruire armi nucleari e a inquinare su scala catastrofica. E se c'è una cosa che odio più di una profezia, è proprio una profezia che si avvera.

campagnola. Nessa campagna, ma travena caca, e con una fronna su pulezzo mazzo. Aitano parulano, a guarda, a rizzo, e con una mano s'accarezzo cazzo.

0: Lavorano mentre si divertono e si divertono mentre lavorano.
1: Prenota un posto a teatro per guardare La danza degli utenti felici, lo spettacolo che sta avendo un successo straordinario tra grandi e piccini.
0: Ordina oggi stesso la tuta integrale e il casco con gli elettrodi per giocare tutti insieme.
1: Istituto di Obbedienza Animale. Creatori di uomini nuovi.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 40 minuti.
1: Radio Ciroma, la radio dei grandi successi.

0: Eccoli pronti. Ugo, priglieli. Guarda qua, guarda in camera. Dici, l'Italia vuole sapere perché. Perché? Perché hai ucciso tuo padre?
1: Perché non gli andava giù in Nietzsche.
0: Ecco, guardate i giovani di oggi, sono inquieti, sono irrequieti, sono violenti. Sono capaci, come Walter, di uccidere il padre perché non gli piace un cantante rock. Questa è una tragedia che ci tocca davvero tutti da vicino. Buona, questa era intensa? No,

0: veux être seul.
1: So what you said, baby?

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu. Anche tu.
1: Nado Zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: Ah! È una pavata, credo, una pavata, sì.
7: Pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

nebbia, ricche di pioggia, giù le mutande, levo le tende, faccio una doccia, spalmo la crema, metto la giacca, quella coi fiori, per fare a pugni col mondo di fuori, ma poi ci ripenso, è troppo leggera.

tregua per questo diluvio. Ed anche se fossi Lucio Battisti, non canterei mai coi suoi toni tristi.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 39 minuti.
1: Faccio un disco di nuovo di metal. No, devo ritornare.
2: Memori metal.

0: devo ritornare alle origini o di hardcore, così a Radio Giroma mi vogliono anche Bruno più bene.
1: Sì, voglio,
0: se faccio hardcore posso andare anche da Pasquale e Domenico, poi forse se riesco a farlo.

0: Non c'è il video. Bisogna girare le antenne.
1: Per quanto i fatti possano sembrare incredibili, non si tratta certo di un caso di isterismo di massa.
0: Bella scoperta, come se non li avessimo visti anche noi, i morti.
2: Zitto.
1: Continuano a pervenirci dalla maggior parte del paese. L'ondata di delitti che ha investito soprattutto le zone orientali è opera di creature che poi si cibano dei corpi delle loro vittime. I racconti dei testimoni oculari, per quanto incoerenti, provenendo da persone ancora sotto shock, lo confermano ampiamente. Autorità e giornalisti avevano sulle prime smentito queste notizie, essendo al di là del credibile, ma invece ora risultano esatte. Gli esami clinici condotti su alcuni cadaveri provano senz'altro che essi sono stati parzialmente divorati. A quanto sembra c'è qualche nuovo comunicato urgente che ora vi trasmetteremo. Si tratta di un comunicato del Comando Nazionale della Difesa Civile di Washington. È stato appurato che le persone morte nelle ultime ore sono tornate in vita e sono le responsabili degli omicidi. Ospedali, cliniche, obitori e imprese di pompe funebri sono giunti alla sicura conclusione che attualmente i mostri sepolti tornano in vita animati da un'incrollabile ansia di vittime umane. Anche a noi riesce difficile credere a tutto questo, ma purtroppo sembra che sia la realtà.

0: ombrellaio, ombrellaio, santo cielo, verrà, verrà. Sono qui che aggiusto il manico, sono qui che pianto il manico. Ombrellaio, ombrellaio, santo cielo, verrà, verrà. Sono qui che aggiusto il manico, ma non so come si fa.
1: L'ombrellaio, ombrellaio, è arrivato, eccomi qua. Se ci sono problemi di manico, se c'è da piantare il manico, ombrellaio, ombrellaio, è arrivato, eccolo qua. Se ci sono problemi di manico, lui li risolverà.
0: Sento, ombrellaio, guardi, ombrellaio, sì. Cosa è successo? Guardi un po' qua, sì. Mi si è svitato il manico, mi si è smollato
1: non
0: il manico.
1: Niente.

0: proprio ste che pianto i manici, ma sopresse, ma quanti manici!
1: Ombrellaio, ombrellaio, guardi il mio ombrello che scherzo mi fa! Se bisogna cambiare il manico, faccia presto, per carità! Ombrellaio, ombrellaio, santo cielo, ma cosa mi fa? Ombrellaio, ombrellaio, ma stia fermo, per carità! Ombrellaio, ombrellaio, ombrellaio, che cosa fa? Ombrellaio, ombrellaio, ombrellaio, ombrellaio, me sun t'innamora.
0: Ombrellaio,
1: ombrellaio, me sun t'innamora. Che cosa fa? Che cosa fa? Ombrellaio, lascia un po' stare.
0: Ombrellaio, ombrellaio,
1: ombrellaio, ombrellaio, ombrellaio.

0: Arrapia tapioco! Rematurata la supercazzola o scherziamo?
1: Prego?
0: No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Befalina. Come antifurto, per esempio.
1: Ma che antifurto, mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un sintrometta.
0: No, no, aspetti, mi porga l'indice, eh? Lo alzi così, guardi, guardi, guardi. Lo vedi, dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche. Ma allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce?
1: Vice sindaco? Basta, Rosì, mi segua al commissariato, prego.
2: No, no, no, attenzione.
0: No, ma se ne sono faltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza. Se no, posterdati per due, anche un pochino lontani, prefetture. Senza contare che la supercazzola brematurata ha perso i contatti col terapia tapioca.
3: Che dopo succede, Paolini?
1: No, nulla, buongiorno, signor Necchi.
4: Buongiorno.
5: Ciao.
1: Questi signori hanno voglia di giocare.

0: Radio Zero.
1: Radio Chiroma 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: Radio Chiroma 105.7 FM.
4: E che ne ci è rimasto, quella bella.

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

con la tombola, sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio!

0: presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito.
1: E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fija che tu paia di bovi, do la parola alle signorine. E chi tema vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
2: Sì.
1: S'apri dibattito.

guerra di secessione, le città ancora sconvolte da essa si guardarono in faccia e videro da lontano

Il secondo, Chateaubriand, nato in Francia ma vissuto praticamente all'estero, si era fatta una nuova vita e aveva avuto due figli. Il primo,

non pensava, ma rifletté e disse, dopo la chitarrata riprendo. Noi siamo il futuro di questa nazione.

0: Nell'anno 1948 furono cancellate 2000 scritte inneggiante a Stalin, 50 a Lenin, 1000 a Togliatti,
1: 30 al maresciallo Tito,
0: 300 al Duce,
1: 411 all'uomo qualunque.
0: Nel 56 invece gli Stalin scendono a 100. Un calo enorme.
2: E Togliatti?
1: Stazionario.
0: Nel 58 un centinaio di Viva Khrushchev, 50 Mao Tse. E spuntarono anche un 500 abbasso Stalin.
1: Dottore, faccio notare che per ordini superiori non furono cancellati, ovviamente.
0: L'anno scorso i Viva Mao arrivavano a 3.000. Ho Chi Minh arrivò a 10.000. Che Guevara 1.000. Marcuse 11, Viva e abbasso.
3: Un fatto nuovo, abbiamo notato un paio di Viva in certo sale.
2: Il marchese.
0: Per l'anno in corso si prevedono 10.000 Viva Mao, 500 Viva Trotsky e una decina di Viva Amendola. E forse ancora un 500-600 Viva Stalin.
4: All'orologio atomico di Radio Cirona è 1:38.